Ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir, io mo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte